0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...